I The Margie con Trammy Young toccando il trombone, cantando A Cheating on Me con il saxofonista tenor Joe Thomas, igualmente una brillantissima pagina orchestral di Jimmy Lutherford.